0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth, words caught in a wayward wing, the rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering, the thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change, the illiteracy of revolutionary lovers on topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart? I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage. Beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

Chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grubbs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler mettere pace alle tensioni, ma il violoncello non molla, e a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grubbs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abu Sraur, Nicola Gardini, Wilfred Nussondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni ed improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

3 minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grabs è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti. Sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grabs, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio, magari più bello. Ma papà, vieni, è scappato in una tana, seguiamolo!

0: Ciao, sono Giuliana Misserville e volevo dirvi che il 19 settembre sarò al Festival Babel per parlare di una scrittrice che adoro, Ursula K. Le Guin. Ci vediamo allora a Bellinzona, vi aspetto!
1: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abousraoui, Nicola Gardini, Wilfred Nussondé, Naomi Grunewald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
2: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com.
3: I've untied the knot at the center of trust, released the present to its wretchedness, and loosened the bolt attached to someday. I've splintered the hours. Truth be told, the world is frail. Frailty, not fear, is what we share. The door is the heartbreak. It hinges on nowhere.

0: mai velu. Vez uma raso velu. Tanu e mai velu.
1: Ciao, hai mai tanto?
2: Ma vale.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they seem.
2: No, non da ieri, ma ieri è di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

tutti quelli che nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: E al Bubble Festival ci sarò anche io, sono molto felice, sono Saba Anglana, sarò tra gli ospiti nella giornata del 18 settembre attorno alle 18 con il mio intervento dal titolo In principio c'era il suono, una vera e propria performance che unisce la parola alla musica, al canto. Vi aspetto!
1: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso.
2: Venerdì 18 settembre a Monte Carasso.
1: Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Anglana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abus-Rowe, Nicola Gardini, Wilfred Nussondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
3: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com.
4: I've untied the knot at the center of trust, released the present to its wretchedness, and loosened the bolt attached to someday. I've splintered the hours. Truth be told, the world is frail. Frailty, not fear, is what we share. The door is the heartbreak. It hinges on nowhere.

Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte.

0: Arte, tu l'hai visto?
1: No, non da ieri. Ma ieri di fuori. Aspetta. Ah, papà, l'ho trovato. È qua nell'erba. Ma è diverso. Sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni. È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendolyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso.
1: Venerdì 18 settembre a Monte Carasso.
0: Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abusraoui, Nicola Gardini, Wilfred Nussondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
2: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

E al Bubble Festival ci sarò anche io, sono molto felice, sono Saba Anglana, sarò tra gli ospiti nella giornata del 18 settembre attorno alle 18 con il mio intervento dal titolo In principio c'era il suono, una vera e propria performance che unisce la parola alla musica, al canto. Vi aspetto!

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

3 minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grams è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti. Sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grams, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

0: disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: "It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city." Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.
1: I'm not lost, I'm